0: Vediamo. Buona. Sta bene. Marti.
1: Sì.
0: Ora. Facciamo. Lo smetta. Destra. Lleva el coche.